0: Vedeme me šuga.
1: Che penso che se lo dividano.
0: Vieni Kesef, Kesef, Kesef, Kesef, Kesef. Dai Kesef.
2: Vamos manish.
0: Conta bar khame, conta bar khame, conta bar khame, conta bar khame.
3: Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah? Ah?